cercato, l'ho scovato, l'ho guardato, si è spogliato, quattro schiaffi, ti ho servito, tu mi hai detto disgraziato, la pistola mai puntato ed un colpo mai sparato. Sì, spara. E spara. E spara.